Loruko Gagba patapata ton ti je oludasile West Radio 89.3 FM Evangelist Mrs. Lillian Bademosi. Loruko Giwa Ikoni Ayo Emmanuel Ojo. Ati loruko amoju ero fun ti aro yi Henry Osagie. Ni emi omo yin Sunday afolabi ti gbogbo yin mo si ozana fin kin kabo sori eto yin eto wa ase ibere.